noi ci davvero te lo stesso avevi braccio poi a tiro mi condi la mia missa e le braccia era di te vedi una noce ma se vuoi le sempre che te prendo mi sconosco il tavolo di empatia se te reci che abiti la biti moia e avvisati però li bacio di cara te lo soia tu a distanza che voglio da nevi di Nico sa qui un tronno sia di io tu povi Nico.